Poi cantava, cavo a slatti, su un sacco di 30 letti. Poi cantava, cavo a slatti, su un sacco di 30 letti.